casa. Io che sogno ad occhi aperti, tu che invece ti nascondi. Amore mio, ti aspetto ancora, se mi dici che ritorni. Perché la vita è un po' una stronza, ma ci ha resi forti. Ci saranno ancora giorni, certi giorni.

speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio. Perché d'amore non si muore, sai, si muore senza. Tu che dici mi dispiace, io che so di chi è la colpa. Amore mio, ti aspetto ancora come la prima.